piace brutta da mare chiara. A te parole non fanno male, parlano sulla luna umana. Una casa scura sotto e grara, ti passa la luce dell'ambara. Sono un bersaglio si può spara, o cuore sbaglio ma non si impara. Ramanovas.

and none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none